0: vi fa nevema, che sto vu novu viaggio tra la tacanno logica, ma è scena de salaggio tra la tacanno logica, ma è scena de salaggio tra la tacanno logica.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και ακούτε Radio Paris.
2: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.